Radio Torino, in nomine Domini, Domine Cisaudio, Rastione Meglio, Domine Svobisco, Oriamo Sestro Versa, Transcretto Resista, Presmo Legio, Edio Lantadium Tuo, Sestro Principia, Ser Cristo, Domino Nostro, Amen. Benedicto Dini Potente, Pater Spiritus Sesto, Descende Vos, Mare di Sempre,